0: Hier ist Jö Live.
1: Mit dem Feel Good Sound für Österreich.
0: Im Jö Live Morgen.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di Bolo. Una gallina dalle uova d'oro.